0: Losing My Religion. Nous allons justement parler de religion à présent, puisque la confrérie Santa Yula di Gorsia est à l'honneur ce matin. Nous prenons la direction de Nonza.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Chisi Muridro e cui confradeli, noa diesa Santa Yula di Nonza. Clément Joseph Franceschi è ubrior e dia confraderna Santa Yula di Gorsia, nada d'una ulinta collettiva.
3: Ci siamo accorti con amici che invece padronali nei nostri paesi erano appena esertati, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronali, di adunisci a gente, di un nostro primo scopo di far scontrare a gente, di adunisci a gente. Prima di vago confraterni da era questo. E poco a poco, come ci siamo aduniti, eravamo sempre i più, il progetto di vasta confraterni da Santa Yula di Gorsia è nato di Radio Naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Yula, padrona di un paese di Nonza, padrona di Abbieve Santa Yula, il paese di Nonza è nata Abbieve di Santa Yula, ma di anche padrona di tutta Gorsia. Non ci siamo mica restati soli i paesi di Nonza e di Abbieve di Santa Yula, abbiamo allargato il cerchio, facendo oggi

0: 75, fage ghia emu la registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, ha di ritrovare un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto, che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di vivi e una messa di morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'Agnus Dei di morti, bene di sul libretto di 1661.
1: Fasse contraiente di Rudione, appudia azione paesane, aveva un ruolo sociale e con qualche missione di Agufradana, Santa Giulia di Nonza.

0: Des apparences. Gémeaux, au programme, votre vie affective avec un grand A. Qui aimez-vous et qui vous aime? Cancer, attendez-vous à une bonne dose de chance qui aidera à réparer si nécessaire des liens familiaux brisés. Lion, le fait de bouger, de vous ouvrir à de nouveaux horizons vous procure de belles satisfactions. Vierge, des opportunités côté finances vont se présenter, c'est une bonne chose mais restez vigilant. Balance, Vénus s'installe chez vous jusqu'à début septembre, c'est une très bonne nouvelle. Scorpion, dans votre fort intérieur, ça n'est pas simple et l'air de rien, vous allez vous sentir plus apaisé. Sagittaire, Vénus est avec vous, elle met en lumière votre vie publique, amicale, mais aussi vos projets. Capricorne, si vous avez des attentes professionnelles, un rôle à jouer en société, la chance à présent est à vos côtés. Verseau, vous voyez d'autres lieux, d'autres gens et cela vous réussit pleinement. Soyez ouvert à ce qui se passe autour de vous. Poisson, c'est dans l'intimité que tout se passe. De bonnes opérations aussi au sujet de vos biens matériels. Et pour nous tous, il ou elle nous réenchante.
1: Merci Catherine Viguier, Société Remédio.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
1: Tirez-vous d'avoir un petit coup, nous dit Diali Lingua Gorsa, Kumba et Paolo Antoni Squarcini. Bonjour.
3: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
1: Paura Generale Risera au Festival et Porto Latino in Bastiglia.
3: Allora, chi si gompie a prima parte e chi o DJ Mosiman e sedui a Proluciado può essere interrotta a Zirata per via di un risico di travalata di quasi 10 metri quadrati nel parcheggio della cittadella di Usuzata a Piazza A. Un perimetro di sicurezza è stato subito messo in piazza e più di 200 persone sono state evacuate in Ugalmo e senza veriti. Al microfono di Emiline Trugno e Alexandre Antonini, un mero di Bastia presente sopra luogo assicura che tutto è stato rispettato per che lo si passasse bene sul festival. Ascoltiamo a
4: Alors, sapete, c'era normalmente tre serate, l'organizzatore hanno rispettato tutte le regole di sicurezza, siamo in regole per rapportare tutto ciò che Giulia fa. Abbiamo domandato quantunque, come c'è stato a Saimondo, che ci sia un controllo di lo stato di parking e all'occasione di questo controllo uno dei nostri agenti municipali ha visto che una valla si era un po' spiazzata, dunque non abbiamo mica usato più un minimo risico, abbiamo deciso di annullare la serata e di sarrare il parking aspettando che gli esperti possano venire sopra piazza.
5: Il parking sarà chiuso, avete un tempo di chiusura di questo parking, mica paraua?
4: No, non si può mica sapere, ma fa bene tutti gli esperti per capire ciò che se è passato, se c'è un rischio e se lo gioco la fa, travagli, saperemo normalmente, avremo in tutti i casi una prima risposta domani mattina.
3: Dunque capite, su Enari Mattina dunque, a terza e ultima serata di suo festival Porto Latino e con promessa parava, Gazo si doveva riaproduce, nisa un'informazione per il momento, foraghi o parcheggio ferma Zarato stamane, s'aspetta gli esperti di sopra luogo.
1: Un giorno, o buona comunicazione di UFLNC, a corso mattin, sono numerose e reazioni.
3: E in particolare, andando a rompitura ideologica nata in una zona di comunità di destino divisa pure di poi il 1988 dai clandestini che accertava che il popolo corso è composto da corsi d'origine e d'adozione. L'analisi di un anziano quadro di UFLNC Pierre Poggioli chiamato da Alexandre Antonini.
6: Allora c'è una vera, perché i discorsi sono bene, ma c'è una vera roba pratica e la clandestinità si non ripete di soprattutto nata la sua pratica, dunque si indaga se deve fare una no, e tanto ognuno ce l'ha chiarificato la sua posizione, come a me, è stata una posizione di principio che dice solidarietà condizionale. Se la faremo garbani, dico e beh, se la faremo garbani, mica condannerò, critichiamo, e dico che sono mica d'accordo, e sarà la mia posizione a vento.
3: Contattata la presidenza di Ugun Sili Esecutivo, un volo reagisce alla conferenza di stampa di UFLNC e ascolteremo da altri punti di vista nei nostri prossimi notiziali. L'alta commissaria Tidelin sarà e la IRI compie lo spiazzamento di due giorni in Cismonte. A Rimane, l'anziana ministra di Adiuentù e di Famiglia ha visitato una colonia di vacanze in Calvi, vuole diventare su modello educativo e rassirina e famiglia nella sicurezza di questi giorni, ammenta un rinforzo di controlli e di monitori e chiama a far conoscere di più il centro di noi, un numero d'urgenza per i cittadini in pericolo. È aspettata stamane a Stareso per un'azione di sensibilizzazione alla biodiversità marina, ma prima sarà e la Iris e stamani a nostra invitata alla redazione autoremo in un quarto
1: e parliamo di Ualloa.
3: Yévelène, au Sporting Club di Bastia, Diogo Astasi racontera au Puy-en-Velay par la partour du campionnat di Lega 3. Dopo una stagione e un'estate difficile assai, in cui 13 partenze fra igual i quadri importanti come Johnny Placide, Dume Guidi o Christophe Vincent, i sostenitori vogliono ormai appena di più ambizione per il club e una bella stagione nuova. Un primo scontro senza pubblico, a Ushutioso, ma un nemico un problema per l'entrenore e la squadra. Spiegazione di Battisto Mosconi.
7: I Durkini riparte da zero sta stagione. L'entrenatore Bastiaccio agabisce che la sua squadra ha assai capacità, ma vuole di noi che si avvicina a Osobopulo. A partita senza pubblico, un'emica importante per lui è una maniera di bruire a valore di la squadra e che il popolo turchino pia piace di ritrovare lo stadio Armancese il 5 di settembre contro Amiens. Laurent Perelada ha di noi detto che sta stagione Joachim Ekmeyer e Anthony Roncaglia sono i due capitani. Il difensore Bastiaccio è pronto per una nuova stagione e vuole rimettere a sua squadra in della Troado, in Lega 2. La prima giornata è importante per lui, ma di nuovo per tutto lo Sporting, una maniera di ritrovare lo stinto Bastiaccio, soprattutto in Furiani, lo stinto che non avevamo mica visto in Lega 2. Per questo scontro, Laurent Perelada ha tutto il suo gruppo, all'esessione d'Alessandro Zawè, sempre ferito.
3: Un scontro da suita stasera in diretta, a parte da noi, rimane un quarto all'Inter-CFM, in cui i commenti di Alexandre Antonini e Battisto Mosconi.
1: E Principia Odi a notte di stelle.
3: Yeah, 36esima edizione, l'occasione di mirare per sé i stili di grazie di un mese d'agosto, mentre i tre giorni sono 500 manifestazioni di regalo a essere organizzate in Francia per Fidula e capisce meglio il cielo. A Gorsega è considerata dai specialisti d'altronde come uno dei più belli luoghi al mondo per ammirarli. Per sapere, potete andare dal tuo sito internet di l'associazione francese d'astronomia e il nostro sito internet per sapere di più. E poi su Lididia, a nostro auditorio, anche se le vuole vedere una stella, una star, con le cifre francese, si può vedere a RCFM, Place du Donjon in Bastille, tutta la mattinata, c'è Evelyn Fontane qui va a spito, voilà, in due studio.
1: Boy me, va papà.
3: E dice radio, 20esima edizione, voilà, pas unica lì di più. A cette remise.
1: Vi ringrazio assai per stuvi a giustamente per perse idee e per la magagna.
3: Allez, à dos.
1: Un abbraccio.
8: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su tiuburu e basta.
1: Au ritorno di l'informazione a settore con Alexandre Sanguinetti, Paolo Antonio Scortini, a settore e mezzo. Votre journée, plutôt ensoleillée, oui, et même très chaude, puisque nous sommes toujours en vigilance orange canicule. Les températures sont 3 degrés au-dessus des normales de saison. Il y a heureusement un petit peu d'air aujourd'hui annoncé sur le littoral, et même parfois, cet après-midi, ça va souffler aux alentours de 40 km/h sur Bonifacio et sur la Balagne. Voilà pour l'essentiel de la météo. Pas de pluie au programme, pas d'orage prévu, nous dit Météo France, et une chaleur qui va s'étirer pas mal de temps. Les journées sont magnifiques au moins jusqu'à lundi, mais la chaleur sera au rendez-vous au moins jusqu'au 15 août. Et à Rimfriska d'Adi Zantamari, à Spetemoudouti, Stomoumantou et Adoudi Lanada.
2: Ici RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et dans quelques instants, nous donnons la parole à la jeunesse insulaire et on parlera d'avenir. Voici le groupe Bojéhuantu pour continuer cette matinée. Bienvenue à vous.

0: pour informer, accompagner et soutenir les populations touchées, Radio France s'associe à Fondation de France qui lance un appel aux dons pour venir en aide aux victimes et soutenir les acteurs mobilisés en première ligne. Pour faire un don, fondationdefrance.org. Merci.
1: Ici RCFM.
2: Prenez le temps.
3: Sans ces tours et mezzo.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
3: Ritroviamo a Palontone Squarcini per un Odidiale e in dell'attualità di Siguro Palontone l'evacuazione di un festival Porto Latino in Bastia e Risera.
4: E allora chi si gompia a prima parte che il DJ Mosimane si doveva produrre dopo è stata piantata a Zirat in causa un rischio di travallamento di quasi 10 metri quadrati in un parcheggio della cittadella giusto sotto la piazza. Un perimetro di sicurezza è stato subito messo in piazza e più di 800 persone sono state evacuate in Dugalmo e senza verità. A terza e ultima serata di un festival Porto Latino e compromesso a Parawa, Gazo si doveva produrre. Nessuna informazione per il momento, foraghi o parcheggio ver Mazarato stamane e si aspettano esperti di sopralogo. Informazioni da Lidia, a non tanto srusito.
3: Sara El Airi e l'invita di redazione.
4: L'alta commissaria a cittadina continua di oggi lo spiazzamento in Cismonte e aspettata stamane a Starezo in Calvi per un'azione di sensibilizzazione di cittadini di un centro errato di Balagna a biodiversità marina. A rimane a sua visita portava nante i guloni di vacanze in cui una domanda convince ogni sempre famiglia o no. Tra il gusto di su giorni e l'inquietudine nata da parecchi vati diversi, cala la sua frequentazione. Sara e l'aeria ha voluto diventare su modello educativo e raminta i guarantii messi in piazza della protezione città di Roland Frias.
5: On s'y dégrée d'amica confiance, si construit chez Cousso que la va gérer l'ancienne ministre di Ayuntu et di famille, di vronte ai ben seri in genadi da pareti affari che hanno docu minori, l'alta commissaria di Delina Zusten e un rinforzamento dei controlli nante l'adulti che l'accompagnano e vole allerga o controllo d'onorabilità a tutti quelli che travaillano in lei a cui zideli. In Corsica sono state attribuite già 2675 attestazioni d'onorabilità in esettori di Abrudezione, di Azidelina e di Abrimazidelina. Sara El Airi invita di no a far conoscere meglio gente di Geno e un numero d'urgenza dedicato ai zideli in pericolo. Secondo i cifri, sono state registrate 41 chiamate anno in Cismonte contro 33 in Pumonte. Per ella c'è torna troppo situazioni con soppalizzate e un silenzio già a sempre all'aggressore.
4: Un soggetto tanto uguale voltarem in cui l'alta commissaria di cittadina Sara El Airi e stamane la nostra invitata alla redazione autore meno un quarto.
3: E reazione di un mondo politico dopo la conferenza di stampa di UFLNC Unione dei Combattenti.
4: E mentre qui da conferenza stampa clandestina, ho constatato una mutazione di azo dottrina, in particolare in un'azione di comunità di destino, divisa pure poi nel 1988, e che accertava che il popolo corso è composto da corsi d'origine e d'adozione. Ormai i clandestini dichiarano che mai il popolo corso non sarà una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, un scambiamento che può avere conseguenze in un dibattito politico isolano, così dice Pascal Zagnoli, il segretario generale di un partito di Anasione Gorsa.
6: Per conto nostro abbiamo ben ascoltato ciò che hanno detto a Rimani i militanti di UFLNC di pete al processo di Bovo e di pete la situazione in Corsica. C'è una volontà di rimettere in causa la nozione di comunità di destino create da un fronte o dello stesso, che si può spiegare notamente dalla situazione demografica e di tutti i migliaia di persone che giungono qui tutti gli anni. E c'è, penso, una volontà di UFLNC d'apre un dibattito anante a nostra famiglia politica e anante un movimento nazionale anante a questa questione qui.
4: Questa conferenza è un scambio amico a posizione di UPNC, il suo presidente Jean-Christophe Angelini sarà presente domenica dopo mezzogiorno ai giornati internazionali di Gorte per un dibattito politico previsto all'occasione.
3: Imbalo e sono da loro di arrivare a per il Sporting Club di Bastia.
4: Primo match di Lega 3 stasera, un'ora e meno un quarto, in un stadio Livoriani Bioto, posto che lo sarà a Usciutioso. Prima tappa di ricostruzione di un club bastiaccio dopo la sua relegazione a stagione passata. L'emo da mostrare che la bestia è ferita e guarita, dice così il capitano Anthony Roncaglia. Invece Zawai ferma l'infermeria come Belianjou e Janet, ma l'intrenore Laurent Perrelade può contare un gruppo quasi completo. E se Bastia, le più puis en Velay, on se contre la Zouita Saint-Lausanne en Antalon de Diavergon Samour, Stazir, à part Zidano, et même un quart. Et pas qu'on pia y piatato, di pas pita y bus, soit les plus et plus vandalisés, na gomulita da gomulita razon et du paese yacino, et ciò qui dice a capa in un comunicato pubblicato su di voi, li spiace diedi a usopragu sull'intrateno e a sgradazione di uservizio pa qui di chi signione, chiama ognuno a rispetto di l'equipamenti pubblici, un articolo e da legge di già a non te uno scusito. Ecco, Evelyne, passo au secondo notiziale, ci ritroviamo a Torre Mezzo.
3: Con grand piacere, avec une orette à pépillon café.
4: Un coup d'ouïe, un coup de et un pain à chocolaté lino.
3: Aucune chance.
4: Parce que tu as une autre invitée qui dit une ligouzi. Tu as dit un pain à terre qui dit une toute ivatine et une couille, Stéphane Casalong, qui tu as réglé pain à chocolaté et croissant. Bon, devo vous cause un homme.
3: Bon, saludable, Lucas Noy. Un abraccio, à dopo.
4: À dopo.
2: Toyota Monte Oto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
3: Bonne journée ensoleillée, ça c'est certain. En tout cas, les chaleurs sont au rendez-vous. Elles sont là, elles sont bien au-dessus, bien sûr, les températures des normales de saison. Nous sommes toujours en vigilance orange. Nous atteindrons les 39 degrés dans la région de Porto Vecchio. Vous connaissez hein, cette météo finalement, c'est celle qui se reproduit chaque jour, à l'exception qu'il n'y aura pas de pluie dans l'intérieur aujourd'hui. Quelques petites brises et puis un petit libetch qui va se lever cet après-midi sur la Balagne et l'extrême sud, mais qui ne durera pas. Il va fléchir tout de suite cette nuit. Voilà l'essentiel de la météo et pour les jours à venir, un grand et franc soleil. Pensez donc aux gestes de protection et pensez aux gens qui vous entourent.
1: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
3: Il est temps de vous gâter les amis à 7h passée de 36 minutes. Vous êtes dans la région de Balagne et vous avez envie de vivre un grand concert au pied de la citadelle de Calvi dans le nouvel amphithéâtre qui vient d'être créé, qui est une pure merveille, qui s'appelle Sélénée, les pieds dans l'eau, avec les voix somptueuses d'Yemé Sadjir. Le cadeau est magnifique, surtout que le groupe vient de faire une tournée triomphale dans les Alpes. Ils sont passés par Hyères, par Sisteron, par pas mal d'endroits. Et chaque fois, si vous allez sur les réseaux sociaux, le public était debout pour les acclamer. Eh bien, deux places pour ce concert événement. C'est le 10 août, c'est à Calvi. Et Bruno vous attend avec impatience pour vous offrir ces deux places pour le 10 août à Calvi, pour aller applaudir et messager.

0: Sotoremezzo. Uno dice in lingua corsa, cumba e Paolo Antoni Squarcini, buongiorno.
1: Buongiorno Eveleni, buongiorno a tutti.
0: Un festival Porto Latino evacuato e riser in Bastia.
1: Allora, chi si gumpì a prima parte che o DJ Mosiman si doveva pronunciare dopo è stata interrotta a Zirata per via di un risico di travalata di quasi 10 metri quadrati in un parcheggio della cittadella, giusto sotto la piazza A. Un perimetro di sicurezza è stato subito messo in piazza e più di 800 persone sono state evacuate in Dugalmo e senza veriti. Al microfono di Melin Trogno e Alexandre Antonini, o mere di Bastia presente sopra luogo, assicurati che tutto è stato rispettato per che lo si passisse bene su festivali. Ascoltiamo a Gilles Simeoni.
2: Allora, sapete, c'erano normalmente tre serate, l'organizzatore hanno rispettato tutte le regole di sicurezza, siamo in regole per abortare tutto ciò che ci a fa. Abbiamo domandato quantunque, come le gesta da Saimondo, che lo ci sia un controllo di lo stadio parking, e all'occasione di questo controllo uno dei nostri agenti municipali ha visto una valla si era un poco spiazzata, dunque non abbiamo mica usato più un minimo risico, abbiamo deciso di annullare la serata e di sarrare il parking aspettando gli esperti possano venire sopra piazza.
3: Il parking sarà chiuso, avete un tempo di chiusura di questo parking, mica parava?
2: No, non si può mica sapere, ma fa bene tutti gli esperti per capire ciò che si è passato, se c'è un risico e se lo gioco la fa travagli, saperemo normalmente, avremo in tutti i casi una prima risposta domani mattina.
1: Capite, dunque, su venerdì mattina, a terza e l'ultima serata di suo festival Porto Latino è compromessa per ora, Gaso si doveria produrre, nessuna un'informazione per il momento, fuori qui il parcheggio è fermo zarato stamani, si aspettano esperti sopra luogo, filmati, ritratti e interviste da ritrovare in un articolo usato in un nostro sito. L'alta commissaria Zitellina Sara El Airi compie lo spiazzamento di 2 giorni in Cismonte. Rimane l'anziana ministra di Gioventù e di Famiglie, ha visitato una colonia di vacanze in Calvi, vuole diventare su modello educativo e rasserenare famiglie non la sicurezza di 2 giorni, aumenta un rinforzo di controlli di monitori e chiama a far conoscere di più o 119 sul numero d'urgenza per i cittadini in pericolo. È aspettata stamane a Stareso per un'azione di sensibilizzazione alla biodiversità marina. Sara El Airi era stamane a nostra invitata alla redazione a 8:15 da ascoltare quando la vi pare in podcast.
0: E a un indomani di comunicazione di UFLNC ai nostri confratelli di corso matin sono numerose e reazioni.
1: I Evelini in particolare hanno una rompitura ideologica di struttura clandestina in cui hanno giugno di comunità di destino. Non sarà mai il popolo gorso una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, dichiarano così i clandestini. Una vera rompitura in cui la dottrina divisa pure di poi il 1988 che accertava che il popolo gorso è composto dal corso d'origine e d'adozione. L'anziano quadro di UFLNC Pier Poggioli dice a questo soggetto che questa nozione è stata divisa in due.
4: Due maniere negative, ciò che non era mica l'usanza, ciò che hanno deciso i responsabili durante lei. Una maniera stretta, etnica, che diceva un popolo corso è un popolo corso storico, e dall'altra parte una nozione più nascosta. Dunque, la nozione di comunità di destino è stata strumentalizzata per lui parte e ha creato assai problemi e dibattito in mezzo a una giornata. E oggi, il fatto di essere di più in più minoritario in Corsica è un pericolo più maggiore di vera umana. Tutti i senti che non hanno nulla da avere un popolo corso a livello storico, di lingua, da cultura, di tradizione, ponano a sua maniera di vera e chi domani la ria Corsica siamo noi e siamo noi che vogliamo decidere ciò che deve diventare. E questa mi pare tutta la pressione che i militanti risentano di non aver portato UFLN a piazza posizione.
1: Contattata la presidenza di un consiglio esecutivo, non vuole reagire alla conferenza stampa di UFLNC, ma da suo lato, il presidente di un gruppo di dritta all'Assemblea di Corsica, Jean-Martin Mondoloni, parla di una presa di posizione illogica.
5: Fora di un luogo politico che conduce certi vestiti a ritrovare un stoffio nuovo, diremo, c'è due regioni che mi basano fondamentale che possono spiegare la presa di posizione. L'affare che c'è un'ambiguità che corre di poi l'inizio di sondatore e o stato di una parte e un potere regionale si facendo grei o credono in tradelli che possiamo andare più lontano. Dunque, per quelli che credono veramente che possiamo adottare la legge, cercheremo di convincere più lontano che non sarà mica possibile. Dunque, c'è stata una forma di bugia tradenuta. Poi, il risultato della maggiorità territoriale sono quelli che conosciamo, un fiasco non ha romanzo, un fiasco non ha dimensione sociale, un fiasco economico, una crisi culturale come mai, che spiega che si nasce in noi una forma di minaccia clandestina che si fa tutti i giorni.
1: Un riporto d'Alexandre Antonini.
0: E per compiere Paolo Antone, alziamo l'oggi in cielo, posto che principia oggi. A notte di
1: e a 36esima edizione l'occasione di mira i Perseide si stili di grazie di un mese d'agosto, mentre i tre giorni so 500 manifestazioni di regalo a essere organizzate in Francia per figliola e capisce meglio il agosto è considerata d'altronde da specialisti come uno dei più belli luoghi al mondo per mirali per sapere in due potete andare nel nostro sito internet e qui di la socio francese d'astronomia.
0: L'occasione è Paolo Antone di Piaudin pour...
1: Allora, che tempo va c'è oggi?
0: Ah, no, ma io pensavo al vato di Ripia Fiado.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Una stonda così, di Piaget, voilà.
1: E perché è vero, di piglia il tempo, di mira, di video là, di capisce un mondo che c'è indietro a noi. Penso che è una buona e salutiamo tutti gli associati che facciamo il suo lavoro in di noi.
0: Allora, avrete l'occasione del saluto?
1: Allora, un sommi. A di lavoro con un sommi che mi ha fatto la radio, io è contento.
0: Paolo Antone, l'informazione sera di ritorno a Nord e con Alexandre Sanguinetti.
1: Allez, à dopo. Allora.
0: À dopo.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Tornano una giornata insolanata. Continuez di noi isoleoni, con 30 anni aspettati in portiere, ci ho parlato. E sta capitana, siamo sempre in vigilanza arancina. Appena diventato l'elo, una piccola lievecciata in Balagna e in Stremo. Meridiano e poi per aseguì d'abbè continuare di annuire giornate così aspettiamo il 15 il 15 d'agosto con a rinfriscata speriamo di Santa Maria.
7: Ici RCFM
8: Actu locale musique.

0: è una vita di un dia, allora non ti lascio imbarcare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah.

0: E ora ho agista a sente a Vincent Albertini e oggi ci parla il erbazonta.
1: L'erbazonta, o erba murilla, è una pianta che si vede al principio di verano quando ella nasce e tutta l'estate quando ella si veste di fiori bianchi. Esso vronde so fine, frastagliate, e quando fiorisce, fa ge mazzuletti fiori bianchi che si mette in un seme. In Corsica, ha chiamemo erbazonta, perché è una pianta medicinale budente, che è conosciuta e abbrata da boi l'antichità. Una pianta che ha sempre denudu gara per so virtù. I greci e i romani la abbravano per cura e veride in tempo ivera. È conosciuta per aiutare per la cicatrizzazione, per pianta usangue, per chiave e veride, e in li tempi si ne vegiano in piastri, gesti che si tramandavano senza libri. Ma l'erbazonta è di noi una pianta di eone, una pianta che accompagna il corpo da gioventù sino a più tardi, che aiuta a regolare i gicoli quando li sono stracambiati. In Corsica si trova di noi in cugina, soprattutto al principio di verano, quando le fronde sono sempre giovani, e si mette in desupe d'erbiule e in nevritelle erbose. Ma ciò la mette nel bogu, perché uso usto di assai vorte. L'erbazonta di una pianta sagra, ciò la conosce la. Di noi una pianta che di fagiule a fasica, se boule deva mazzuli di fiori sicadi. Una pianta che passa dai mani al corpo, da un brado a gugina. E quando è qui, si sente che la vage berte di sa maniera antica di gampacque e biante. Bagetti fioridi,

0: Un vrai tube, Talking About the Revolution de Tracy Chapman à l'instant sur RCFM. Et Marco Biancarelli arrive dans Sara Magia. Azabede oi, ciò che le so esti legadente, ascoltate.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspettani a notti di Perseidi. Paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendite conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi. E che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra girano spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passisti di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si dimora in costili. E augurati pure qualcosa con sis amica, forza marcherà.

c'era mulli d'ampi negri, dia più feroce battaglia. Quanto vuono i giuanuti a cascasso tra i mitraglie.

signora, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Il mio corpo mi si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Encore une journée à haut risque sur le front des incendies. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont en vigilance rouge, départ feu de forêt. Les flammes ont par ailleurs progressé la nuit dernière dans le massif de Claps dans la Drôme. 270 hectares de végétation parcourus depuis lundi. Et dans l'Aude, en revanche, incendie fixé dans le massif des Corbières. Le taux de chômage en France atteint son plus haut niveau depuis l'automne 2020. L'INSEE publie aujourd'hui les chiffres pour la période d'avril à juin. 8,3%, soit 62 000 demandeurs d'emploi de plus que pour le trimestre précédent. Encore un week-end chargé sur la route des vacances. La circulation est difficile aujourd'hui dans le sens des départs sur un large quart nord-ouest et sur une partie du centre-est. Bison futé voit orange aussi dans le sens des retours dans un quart sud-est de la France. Sur les rails, de l'amiante découverte dans un poste d'aiguillage paralyse toujours le trafic ferroviaire en gare de Tours. La circulation des trains doit normalement reprendre à 16h aujourd'hui, 24 heures après l'arrêt total du trafic. Septième étape et la plus mythique sur le Tour de France Femmes. Les coureuses vont grimper le Mont Ventoux pour la première fois de leur histoire. Le sommet le plus connu dans le monde du vélo en France. Elles sont parties de la Voulte-sur-Rhône dans l'Ardèche en début d'après-midi. Et puis deux nouvelles médailles françaises au championnat d'Europe de natation. L'argent pour Marc-Antoine Olivier et le bronze pour Logan Fontaine sur une épreuve de nage en eau libre.
1: Et quand pas cuit, Christophe Anuzagaia.
2: C'est la plus belle vie. Il est du Paese et la plus belle richesse est Couchti, un paradis.
3: J'ai toujours voulu travailler avec mon père en famille.
4: J'étais mogu à la nada et au scope, il va tout aiguille.
5: Adieu, comme quoi guidar.
6: Et quand pas cuit, grand format. Durant l'été, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCFM.
7: L'été est là. Ici aussi.
8: Ici RCFM, votre radio.
1: RCFM, Didier Austra.
9: Salut à toutes et à tous, cari amici di Didier Austra. Oggi preghiamo una buona vista a tutti i due medi gorsiga che li siano masci o femmine. Una buona vista a un movradillo. Se lui ci sta assente, a tecnica i punteri Camillo e Gendré, alla corte delle Vonica ci rigeve a nostra Julie. Aspettiamo i vostri diame a 04 95 32 22 22. Ah beh, abbiamo di già chi si è, beh, obbliamo subito, eh? Allora, Simon Pedro, un campire, salute.
10: Saluto, bravo. Allora, mi faccio un gran piacere perché io ero con voi la prima volta con non so dove.
9: Chi ci sentimo.
10: ci sentimo e si dire ora è un'occasione in cui scontrarci.
9: E fosse lavoro.
10: Sì, mi sembra un altro piacere.
9: Yeah.
10: Ecco. Ah. Allora, ho due parole.
9: Yeah.
10: E dopo di qualcosa di tanto volumaggio. Allora, le parole sono piegate in parecchie regioni, ma ne impiegano mica troppo spesso. Allora, quando vogliamo parlare di roba anziana, diciamo so cionzoli.
9: Yeah. Allora, chi sarebbe usato su...
10: Vabbè, soprattutto quando... è una nomica valore, roba di veraia, appena di tutto.
9: Ok.
10: So cionzoli. E certo, ahi, se non compri una vettura, uno che si compra mica vetture spesso, ha sempre vetture, viaggia sempre tanto a cionzoli.
9: Ah, pezzucci, guarda.
10: Cionzoli, roba vecchia.
9: Roba vecchia. Ah, ok, sì. Vabbè, cionzoli.
10: E dopo si può di tornare a Ramasuglia.
9: A Ramasuglia la diuntesa per te.
10: Questa è roba...
9: È gli stessi
10: affari, roba senza...
9: ma mi mondo se esiste la parola in francese, perché se dice di urte la ramasuglia, mi mondo se non è mica una parola...
10: Perché esiste in francese la ramasuglia.
9: Allora, forse non è mica lo stesso senso, ma la ramasuglia sarebbe... come posso dire? Non sapere...
10: Un po' manco... In corso sì, ramasuglia, questo è una chiesa... Poi è dei trago... Nei tempi, ma... Dice questo vende a Roma di Ramasuglia, mica valore.
9: Mica valore,
10: e perché ci sono. Dopo se torna, ma è piuttosto bei piatti, cazzarone, dicono, non so che caccavelli.
9: Ah, i caccavelli.
10: Ma i caccavelli mi pare che Neu Bumonte. Sono i
9: Galicelli, sono facendo ancora. I cacavili sono ebanette. Mi domando se non sono mica ebanette di Pasqua. Un cacavili.
10: Ah, d'accordo. No, ma noi abbiamo qui anche la roba. Spiuttosto per la roba di piatti, a fare i cusiti di cucina lì.
9: Ah, lì. E cosa vuole dire per la cucina che?
10: Eh beh, sono cacavili e torna la roba anziana.
9: Ah, di buon valore. Di buon valore.
10: E così.
9: Beh, un cacavillo sarebbe per noi, per noi, per certi luoghi, sarebbe un campanile a Banetto.
10: E dopo io, guarda, sto per un tesù, noi un campanile qui.
9: E un campanile, sì, c'è un campanile di noi.
10: Dunque, così, come pensavo per i cacavilli? E ha voluto confermare l'amico di Agostica. Allora, non ti auguro mai, ma tu parecchi di discussione.
9: Ma sapete chi?
10: Non vuol mai si formano i vermi. No. E i vermi che noi chiamiamo qui esattarelle. Esattarelle.
9: Sono i vermi di Ugaggio, di Vormaio.
10: Ma sapete che la esattarella ogni mica la sticcò di Amosca. Perché certi dice di Amosca che ha capiato noi chiamiamo i tradizioni. I tradizioni sono due a Mosca. No, i tradizioni a Mosca, i bonde non stanno i cadaveri, i poveri, gli animali. Allora, se vado ad un formaggio, anche a Mosca, vi mettere un tradizione. Ma tanto, nasce mica una sartarella, nasce la sticcò.
9: Via
10: dai, Francia.
9: Io in un caso merzo.
10: No, è un caso merzo, ma la sticcò. Se la gittallo.
9: Ah, io c'ho la gittallo perché la sticcò sono mica unia.
10: Boh, invece la sartarella è il caso di formaggio.
9: È vermo di formaggio,
10: è. È un vermo di formaggio che si forma con formaggio.
9: La sartarella.
10: Poi, la sartarella è bel mucci. E che si può anche mangiare,
9: Ah, si mangia,
10: Ognuno.
9: Faccio...
10: Dopo chiamano un caso minato.
9: Un caso minato di noi.
10: Di chi ci ha sartarella dentro hanno fatto una basta.
9: Una basta di gaso di formaggio. No, ma di vera che sono casi che normalmente non sono mica sicuro, ma in certi paesi sono proibiti. In tutti i casi a vendita.
10: D'accordo.
9: Mica ancora si compenso mica un somica, la dico francamente un somica, ma so che in Sardegna per un detto chi hanno so che li chiamano gaso merzo come noi. E penso che l'estate ha mentuato proibito a vendita.
10: D'accordo.
9: A vendita.
10: No, e hai visto la televisione missione esattamente in Sardegna, ma che c'era un pastore che fece apposta su gaso.
9: Gasano che lo va via per gente in casa sua forse no.
10: No, ne faceva anche un commercio.
9: Commercio, allora di chi ha provvisione non esiste più.
10: No, ma in Sardegna.
9: Ma dico in Sardegna di nuovo. No, perché di Genuco nemica in corrispondenza, diremo, con le leggi dell'Europa, chi di Genuco, conosciamo le leggi.
10: Allora, io dai Federico, se non mi confondo, perché certe isole è a Mosca, Sartarello, no, a Mosca, non è mica a Mosca.
9: Ah, ok, dunque non è mica un armo di Mosca.
10: No, è vermo proprio di formaggio.
9: Può
10: essere che si forma mica in tutti i formaggi, può essere che si forma quando il latte è appena da suede, con me. Non si forma mica in tutti i formaggi a Sartarello, sapete?
9: No.
10: Certe volte si forma, certe volte no.
9: Piuttosto begurino in generale, no?
10: No, questo non mi posso mica io. Perché di mestiere sono mica pastore. Un pastore può essere può confermare.
9: Se un pastore
10: gira. Può anche confermare, mi interesserebbe un latte, perché uno mi ha detto, dopo gli vende. Relè, come si chiama? Caglie a show e relè fatto a fedu. Va bene anche così.
9: Ah, ok.
10: Mi ha detto così, a sartarella va bene sia fabbricazione un formaggio.
9: Se un formaggio ci sente, poi ci amma.
10: Sarebbe con piacere.
9: Aspettiamo la chiama di nostri amici specialisti.
10: E così allora, Paolo, alla prossima, mi ha fatto piacere.
9: Un piacere è stato per me. Ostioni, ringraziati.
10: A
9: buona domenica, a beci. E Piemo a strada di Vizzani con Ise. Buongiorno, Ise.
11: Opa, vi saluto.
9: Saluto a voi.
11: Anche salutassimo un pezzo che conosco,
9: Yeah.
11: casa moglie.
9: E voilà, che ci ha fatto viaggio di diamavoli.
11: Allora, oggi è venerdì.
9: Yeah.
11: È venerdì per me, cogliamo legumi, domani vendiamo legumi in piazza.
9: Allora, al mercato.
11: E già sei domande per domani, pomidori.
9: Ah, i pomidori sono di stagione.
11: Ha già appena tutto, pomici, olio, pomidori, porri, appena tutto.
9: Guarda. Allora, a che ora principia un mercato, Agusti?
11: Scusatemi,
9: a che ora principia un mercato?
11: Ah, beh, ottore.
9: A ottore. Ma poi ci si dà 6 ore di mattina, poco preso.
11: Ah, beh,
9: no,
11: ma ho cominciato a fare come ottore.
9: Se
11: talmente o passa talmente ricercati mi potete mica avere un'idea, vi dico
9: me sono sicuro,
11: se talmente ricercati anche 200 peli di pomate, 200 riuscire a vendere tutte
9: Di un'industria
11: fino a novembre sono buone fino a se non piove mica se non piove mica, se tutti ogni vila sono buone fino a novembre. Boh. La giuventù anche in dicembre.
9: Boh.
11: Boh. Dicembre sono mica ora come agosto.
9: No, ma boh, cioè sono buone.
11: Cioè mica, mica raccontare con le rie. Ma i pomidori di novembre dell'orto sono mica meglio che quelli di Leclerc, di cose di Spagna, non so dove viene, non sentono nulla.
9: Di Spagna non sentono nulla.
11: E ne posso manco criticare con le mani.
9: No.
11: Io mangio che le mie.
9: Vi la dico, so zucche.
11: No, è un affare incredibile, potete mettere in porta che piatto, potete fare l'entrata, potete fare la sortita, potete fare nulla, non c'è nulla lì, cioè, è acqua e basta.
9: Ma è zucca.
11: Invece quelli nostri, appena esale, appena d'olio d'oliva e basta, c'è bisogno di... mi ha scordato la giuola rossa a
9: Napoli. Ah, giuola, a giuola, giule.
11: Allora domani ci campiamo.
9: Fosse la burro che li siano tutti venduti i legumi con ci vermi nulla, ma ho un senso
11: opa c'è manco un dubbio
9: prima
11: di cominciare so come è da passare
9: e domenica ci ribusemo
11: e poi che volete fare e di non andare a un passaggio poi più siamo d'estate c'è sa niente che passa
9: E poi ci sarà niente allora, in paese di noi no?
11: E ho passato una bella settimana insieme.
9: Io gli sei.
11: Ci ritengo la settimana che bene.
9: L'unico sarà di un posto.
11: Salutiamo tutti quelli che hanno bene, spiego numerosi.
9: Anch'io.
11: Allora per me è stato un piacere.
9: Un piacere è stato per me di nuovo, gli semi. A trovarci. E buona domenica da Begi. E ringraziamo a Gise chi chiama ogni giorno, ringraziamo a tutti quelli che chiamano, tutti quelli che ci stanno a sentire. E parlando di ringraziamenti, e beh, giusto a puntare qua, e poi a ringraziarvi.

ringrazia Epo per l'allegria che gli mette in un cuore. Epo da ridrua stasera in Pedragorbar, domani in San Martino e l'onde di d'Aost un pinarello per stonde di Oallo, di Ganto, di Risa e un saluto fraterno a tutta la squadra di Epo che ci va genu assai biege con queste musiche tremende. Amici 04 95 32 22 22, aspettiamo le vostre diame. Stasera non vi scordate di un primo scontro di un nostro scubo internazionale in Lega 3 contro il più envelé FC, a un'ora e meno un quarto, match e stagio da seguida nella l'onde di RCFM ogni volta che luce un match a Usciudioso o Mica, con i commenti di nostri amici Alex Antonini e Battisto Mosconi. Dunque, aspettando le vostre diame, PM ed Eppe andiamo con Gervo Gorsu di Diana di l'Alba.

0: che non siano mai spente ste vonte, sti vonti, quello dice l'amico Antomarieri di Diana di l'Alba, un gruppo da ridroa un concerto in Sara, in paese di Sara di Varro, domenica un 9 d'agosto, e noi andiamo a voi in Alada, con Ise. Buongiorno Ise.
1: Buongiorno Pa, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: A Giuseppe, a Simon Pietro, tutta la squadra di SFM e tutti gli altri.
0: Saluta a voi.
1: Allora, faccio che tu dici a Simon Pietro, io qua che vedo e ciò che le facciano qui da noi, a Pasqua, e ronde mettono un altro.
0: Ah, ok. Beh, da noi si dice piuttosto in generale o campanile.
1: A me non ho capito. E però poi c'è un senso più figurato, dici da canzone, mia nonna ha fatto a mamma e mamma ha fatto a me, ha fatto un cacavito come facile cantare.
0: Ah no?
1: Questo come dire, questo è un bello cacavito.
0: È un bello cacavillo.
1: È una canzone che era conosciuta. Allora, dopo ciò che dici a tuo formaglio. Io canterò a me vent'anni da ne pastori, faceva un formaglio a casa, perché tanto guardi ne erano mica come acqua, volavano a rocco fuori, poi dopo facevano uso un formaglio, paese qua. E un formaglio mezzo sicuro, e noi di misalticcioli.
0: I sarticcioli,
1: ma ciò che tu dici, si guardano un attimo, ma un cominciamento, c'è un nemico, una mosca, come la mosca che è in casa, qua. Una muscolina, perché per fare un salticcio c'è qualcosa, mica, come si dice in francese, c'è una sua spontaneità.
0: Ah, io non si va di mica a
1: c'è un uovo che è fatto pa una muscolina, mi pare, una muscolina. Che faccio così in un formaggio fresco e dopo faccio i salticcioli. E mi ricordo che quando c'era un tavolino in un formaggio, mi ricordo che nonna mettevo così un pevero qua, che in tre secondi. E dopo ormai era buono, ormai i salticcioli, ma non se ne trova più, ma io non ci ho mangiato.
0: Di bella come si faccia più?
1: Ci ho fatto ciò che tu tengani così i pastori paesi, qua sicuro che non si potrebbe mica vendere.
0: No, poi dopo ce l'ha comprato di chi forse ha niente.
1: Era talmente fatto che certe volte dopo era come una pasta che mi tiene le vocali qua.
0: E ora di conosciuto così in fiume dopo.
1: Se non c'è mica pevere, che tu facevano i mennani, era un corolcio ormai. Un po' dolce, o faceva pizzicà perché mettevano un peo così, non c'era un tavolo così intrisse qualcosa andrento qua.
0: Ma di bere che sto ancora caso mezzo in maniera generale pizzicà appena.
1: Allora un salticcio da una particolarità, e da me ti hanno andato un salticcio e da appoggiare così un curito rosso. Tante burette non scraserete mai.
0: Non muore mica.
1: No.
0: Si è mangiato il latte, i cosi di Ugaro, e lui è un pianavo, ma muore mica.
1: Talmente giugo, perché tanto gli altri così si mette in gente mica, qua, ma appoggiando non c'è maniera di.
0: In ciaccalo.
1: Se uno sforciaca così a bucciare, sì, ma possendo così, mettendo la pressione di un ritmo pure tutto il suo peso, non ce ne sta mica.
0: Si esce mica amore.
1: Se vorresti a scrasare un salticcio, allora
0: si deu più forte. ma di avere con mica mosca, ce la di là quantunque, come
1: no,
0: hai detto,
1: non è mica mosca. Voilà. Se non c'è un salticcio, che c'è stato un uovo che è stato messo per calpo un mastarocco, mi pare che sono muscolini giochi come facete andando. E facendo un formaggio qua.
0: Io non so mica in mosche di agarne o di.
1: No, c'è un da bene.
0: Questi
1: si chiama in tradizione, tanto si agitava.
0: Ah, qui allora non ce le manca a toccare i gruti.
1: Planta la cave così che si formano.
0: Lasciamo gore. E così, ringraziamo.
1: Lasceremo poi a tutti gli altri.
0: Ci ridurremo l'uni. Aspettiamo l'uni allora. Allora, buona domenicata.
1: Anche a voi, a tutti.
0: E a ringraziarvi, a vegi. Andiamo Nizza, Petralba e Bergudecu. Filippo, saluto Filippo.
1: Saluto, pa, mi sentite?
0: Più che beh. Siamo un paese, allora.
1: Sicuro sono un paese.
0: Voilà.
1: Sono più vicino.
0: Si sente subito.
1: Ah.
0: Oggi allora, non è più lo stesso.
1: Allora, prima cosa, voglio un saluto. Da Sandrine Gaspari.
0: Voilà,
1: abbiamo parlato stamattina, insomma, mica come si muoveva da parlare, parlavamo di scuola corsa, di praticali, di tutti questi, e insomma, mica un momento abbiamo parlato di Paolo.
0: Ah,
1: e parliamo chef.
0: Ah, un chef, proprio chef, questi.
1: Ah, buono, oggi è tutto, là, tutti i giorni, quando c'è rilievo di te, ostra.
0: Esattamente.
1: E ora, faccio partire la famiglia.
0: Ah, beh, spero, mi va già assai piacere.
1: È sicuro, amico.
0: Sapendo chi sa, Sandrine fa parte di noi, di questa famiglia, di scuola corsa.
1: Io mi ha detto che era un'equipa che tutto chi fa gli sforzi possibili giustamente per rendere il più possibile, ma di sicuro come sempre tu l'avrebbe di più mezzi, di più sostegni, di tutto, e poi su chi si basava, ma dice che tutti quelli che sono qui sono motivati di le persone che sono qui, veramente ci creano. Allora,
0: maniera, se uno è mica impegnato e non ci crede mica una mica.
1: Se non c'è mica passione a unta, non si va genunta.
0: Questo è un dato che conta non mica lui.
1: Ecco, voilà.
0: Ce la credi.
1: Ecco, allora dopo sapete che vai a una fare, sono con questo, allora. Oh.

0: Fa sempre piacere di rivedere, di dire, l'arbo genealogico.
1: Siamo assai numerosi, quindi a me mi piace la natura, ma mi piace l'arbo. La liu, un castagno, principalmente, ma tutti i lavori, ma la liu, un castagno, perché sono simboli. La liu, simboli di pace, ma per la lagna è la liu. E dopo noi, appena montagna, è un castagno.
0: È un castagno, è un berro.
1: E anche Aleccia è maestosa, una leccia veramente un albo maestoso, veramente.
0: E anche Ubino, in maniera generale, secondo i paesi.
1: Ubino, quando è andato una purezza sia in Savona, sia a Buru, di uno stambico in Bezzani, così, Ubino, sono foreste sane, dunque.
0: È un larige.
1: Sono belle fiure, attenzione, è sicuro.
0: No, poi c'è una ricchezza di Berra, che spesso si parla di Agosica, ricchezza di l'acqua, ricchezza di un mare, di... E l'arbori, quantunque, un legno.
1: Sicuro.
0: E i frutti e un legno.
1: Senza mettere accanto tutti i boschi e si ammaccia. Ammaccia si trova dappertutto. Ma in corsi non sono mica perché non siamo in corsi, perché non siamo in corsi, ma ammaccia in corsi che è speciale.
0: No, ma c'è...
1: Uso provo non si sente a lungo.
0: No, ma anche buro.
1: A Boasine chi noi siamo ammaccia. Ma in francese hanno via due parole, le vacchi.
0: E poi ce l'ha dit che c'è una ricchezza a livello di radio di larbe, quelle le siano a morza, eccetera, l'arba marrona, o da ravilu, fanaremo. E ha dicendo tutti che c'è una ricchezza particolare in Corsica a questo livello, così?
1: È vero. Hai moduto un Corsica, non ce l'hai mica disprezzati,
0: no.
1: Siamo mica meglio che l'altro,
0: no.
1: ma siamo a livello,
0: voilà. Siamo a paro,
1: ecco.
0: Avemo cortello e ubone,
1: ciò
0: che imparamo già.
1: Mettiamo un pane.
0: Esattamente.
1: A presto, va.
0: Vi dico un saluto un paese a ringraziarvi.
1: Anche a voi e a tutti, a presto.
0: A Beggi, buona domenica. E andiamo un cortico, Gabi. Saluto, Gabi.
2: Saluto, va.
0: Salute, come va?
2: Sempre così, mai bello.
0: È mai bello, è predunegante, dice Amado.
2: Allora, stamane, buona amica, può parlare di voi.
0: Oh, Madonna.
2: E vi conoscerà.
0: E qual è st'amico?
2: Amico, gli è lì, un amico di poi 50 anni, e di Santa Lucia,
0: in
2: Campanbenaro.
0: E Campambara?
2: E Stambastia,
0: ma...
2: Mi dicevi...
0: Così mi...
2: Sono molto mi ascolto, allora, mi dicevi, è la moglie Benaghese, la professora Concordi.
0: Ah!
2: E mi conosceva, questa bambina di tutti, anni di tutti, mamma, babbone, tutti.
0: Vabbè, qual è l'amico allora?
2: E da vivo mi segui dicevi di Santa Lucia.
0: Ah, gli dici di unisciamo a sei bei.
2: È un anno più che me, allora dico.
0: È
2: un anno più che me.
0: Bon,
2: allora mi sono scusato, io già salutato quelli che sono passati, quelli che hanno avane. E oggi vi darò un buongiorno, un saluto al nostro amico di Gambattini si chiama Battista Teori della Corsica Sottana.
0: Ahi, a Gambattini
2: di che paese è?
0: Giambatti, già guarda, sono là di ho scritto un carchi logo, c'è Battista di Rossetto.
2: Battista è questo.
0: Oui, allora di Battista di Rossetto. Rossetto
2: Bruno. Allora, questo è un tipetto che uso parlare, mi piace assai, parlare Sottana. Al conto perché ti ha fatto i denti e lo parole no, perché ti parlo anziano con cuoio. Non so più di uso, se non avrà più, e mi piace assai no.
0: Ah, io. Ma di...
2: Allora voglio salutare.
0: Lo salutiamo.
2: Io e a Filippo, no? Per salute che è tutto il nostro paese, che è venuto con la via duro, che poi vedremo a muore le di noi quando mangiamo zuppa.

0: come la setta limone.
1: Ehi. Ehi, allora, si faceva zuppa sera.
0: Tutte le sere c'era la zuppa e poi cristallina che veniva con i freschi, c'era tutte le volte. E mangiamo questa zuppa via due. Le mammone sempre in cortino del mamma.
1: Vai
0: qualcosa, sì. Non mi imbusciate mica.
1: No.
0: Vai qualcosa. La rimane di rimissione, la sanzione di rimissione, la sanzione di 20 anni. Ma quando era in gamba, che era sempre in gamba, come in aula, la mia amica sente tutto come giorno, andavo a spassigliare con mia moglie, non andavamo visto. Perché oggi come fa a sapere, a lui ci dice, non c'è con me, che a lui ci dice, manco una giacchetta. Non c'è con tanto. Allora, provavo a spassigliare più come nei tempi.
1: Eh no, ce la fa piano.
0: Allora, dite a lui, sta sempre teso. Un'emissione che l'ha fatto John Carlo, un'emissione che l'ha fatto Edo e a Bagula a tutto il mondo, si voglia parlare di tutto, di tutti i soggetti, dei poesivi, dei canti, dei trovatori, non importa che. Ma c'è un soggetto non vuole mica che parliamo della politica.
1: Esattamente.
0: A rimanere in tesa per la politica, ognuno mica critica, ognuno ha la gioia. Ma mi pensi che non mi capita la piazza di Dia Russa.
1: No, di Bera chi
0: è? Sono un aiuto personale. Ma io ho fatto la Dia di Mica, ma c'è un aiuto personale. Perché arriva a fare che la politica l'ha già fatta. Parecchiani sono stato aggiunto in un paese alto. E mi conoscono, l'ha già praticato e tutto. Ma prima cosa teneva per me. E a me che nasce per tutti i partiti di corsi, tutti i partiti di conoscenza e amici, tutti i corsi.
1: All'amicizia non seguita mica la politica?
0: No, è la politica, sono servuto per quando ero presidente della squadra di corsi, presidente della squadra
1: di Dusche,
0: quando ero più di 10 anni, e ne serviva per cercare di piazza i giovani. Cercare di lavorare, penso allora l'ha sempre fatta.
1: L'ha
0: sempre aiutato,
1: Ma
0: non ha mai fatto politica di politica. Pensavo io qui.
1: Io avete ragione.
0: Io non abbiate mica per voi, perché penso che la nostra missione non è mica fatta per parlare di politica.
1: Ah, manca appena. Ci vuole roba in generale. Bon, d'estate non c'è mica roba. No,
0: come roba di tutte le giacche.
1: È una bella missione.
0: Una storietta.
1: Una storietta. Una storietta ce l'abbiamo.
0: Una storietta. C'era un paese dove si doveva di economia. Era l'uso che quando un giovane veniva all'età di 21 anni, donna, la maggiorità era 21 anni. La maggiorità come me era 21 anni. Poi è di giotto.
1: Uabone
0: fece un regalo al giovane e gli regalarono una pistola. La gente sa che...
1: No, non la conosco mica, storia.
0: Era un paese, è vero, è un paese di tutti. Un paese sopra Biagio. E era l'uso così, un paesone che mi ha puntato. E ha detto che noi era l'uso così, con l'elemento un anno gli regalavamo una pistola. Fai così, gli regalavamo una pistola di dito. E poi, tempi passati, buonasera, così di lui in casa, è un bello orologio a Singapore. Tu apri che dai proprio orologio stasera. È bello questo, non l'hai scoperto. Oh, la diva rattata qua pistola. Allora va, ti venderai le taglie vendere, ti erai tu.
1: Esattamente. Ha fatto vedi di così.
0: Mi saluti, ministro.
1: Anch'io.
0: Una fine settimana e
1: allora
0: presto.
1: Altrettanto e a presto, Gabi, a bene.
0: A tutti quelli che la
1: vengono,
0: saluti.
1: A
0: presto, va.
1: Aprilis, tu ringraziavi, capì. Buona domenicata. E andiamo a piavo a Madalen, casa nuova. Salute, saluto, Madalena.
2: Saluto a voi. A voi a tutti e a tutti quantunque. Cerchiamo di parlare più, non c'è stato di male, ma è detto, non c'è stato manco una donna.
1: È vera, non voglio mica essere.
2: C'è la regolare, no?
1: Non facciamo mica statistiche, ma quantunque le volte rimarchiamo chi. In tutto caso, ci fa piacere, in tutti i casi, ci fa piacere di sta passante.
2: Allora, bon, sicuro che saluto a tutti, quelli che sono passati. Se vuoi arrivare, buon dato più. Filippo, hai visto come le contento? A volte le impreparate, non è più la stessa voce, eh?
1: È risannato. Ah, si sente chiaro e lindo.
2: Dopo. Allora, giustamente mi ha fatto pensare Filippo, ha parlato di l'arbre, di tutti. È bella la sua poesia, conoscia quella di tal paese, dal paese, so di Lecce, so di. Parlando di l'arbre, mi ha fatto pensare di nuovo, ha parlato di bini, e è lo che ha mosso in noi di pensare, avere sempre una pensata perché stanno i fuochi. Allora, di tutto, e oggi la scrivere così la stanno i fuochi.
1: Ah,
2: allora.
1: Se gli stanno assente.
2: Ah, gorci,
1: non so chi fa.
2: Una volta la soglia, speriamo che ci sarà la panna di riposo, prima di, perché di un peso che per i continenti sottorna a vigilanza rossa, per una beura.
1: Schiattano, scappano i voghi.
2: Furia. Allora ecco, ai nostri splendidi voghi, a risico di Asoida, guardiani dei nostri luoghi, sulla di Gano Berlida, solo di salvare l'umano, coso arma lancia a mano. Lancia l'acqua veneretta, trascinata con straziere, da Ubiana a Gulletta, sino all'alte montagniere, da lotta per l'inferno che mette tutto a caderno. Ringraziamo di gore, sono sempre ad ogni battaglia, se a natura si muore, grazie a tanto miglioaglia, disia concessa a forza, a sua più bella risorsa. Ecco.
1: Una bella poesia da rendere omaggio a sta gente che si impegna e che si chiede a sovita.
2: È veramente un mestiere passione, e da giunghi, e poi a maggior parte sono benevolenti. Sono
1: volontari, dunque
2: sono volontari che li chiamano,
1: sono mica professionali. Sono mica professionali, dunque
2: non mi sono spiegata male. Quantunque c'è qualcosa di straordinario,
1: straordinario.
2: E poi sono le quantunque che l'appiano, non è mica semplice, quelle che lavorano, che l'appiano l'accordo dei padroni per poi andare per fare piano non ha tutto. Qualcosa di incredibile, anche che li faccio.
1: No,
2: parliamo di voghi, ma dopo Salvani, c'è tutto. Ma io so saperaggio che quando aiuto Maciante sono le tipi che mi hanno salvato, in primo luogo, voglio io so quantunque qualcosa non c'è mai ascoltarsi negli stagni voghi. La storia c'è stato un cavallo in corti. Devi andare da quelli vanno a disgrazia. È morto un giovane, l'hanno riportato. Quelli non sono disgrazie. Tutti i giorni ce n'è una. Che volete fare?
1: Sono disgrazie da monta un mondo.
2: Basta. E allora per Ivana, per cambiare appena. Allora hanno parlato di. Ha parlato di Ramazzuia, è vero che si gira San Simon Pedro, Ramazzuia si dice anche francese, ma Ramazzuia io mi domando, noi li impiegavamo spesso per sapere della piccola moneta, perché secondo me è bene di un ramo.
1: Ah, perché mica?
2: Allora, domanda qua chi sia, se li sono da consenso, ma mi pare che l'antesa lì, sapete tutte queste piccole farrucce che sono di ramo? forse che forza, dico, ecco, un punto interrogativo.
1: Una bella etimologia.
2: Un'ipotesi che si può discorrere. E dopo per noi in Moisappello ripeto ormai. Oggi via via, dice la Zoya.
1: Quindi la bellezza della lingua corsa.
2: Isappello, tutti a chi salta, a chi fa. Mi ha fatto pensare a Reggio, quando c'era sempre il discorso con le radio che lo sentia. Ma questi sono gli armivo umani, sai, questi no, questi sono. Allora tu crei dalla creazione spontanea. No, non è mica possibile. Cioè, come lui dice, una muscuccia, qualcosa di sicuramente una onda di gomone con i armi di agarne, come lui diceva. Ma io avrei lì che li siano di quelle li siano, questa appena non ce ne va, non ne posso mangiare.
1: Si capisce, no. Di noi è particolare.
2: È un ciacca, è tutto mischiato, ma io quando ero a saltare, era finita.
1: E non so più quelle che dici a me, un gajo se ne va tutto da berrello.
2: Sono i gajo che piacciono.
1: Ma quello che gli piace in tutti i casi è un delizio.
2: È forte.
1: È forte assai.
2: Il gajo merzo che li chiamano. E dopo voglio di nuovo capire. Voglio mica rimettere il soggetto, no, mica questa voglio io. Ma giusto mandarvi qualcosa. La persona che mi ha chiamato a rimane, che ha detto saluto pa, si parlo turco, ride. Ha detto, allora vedi un altro turco. Dunque è pensato che la persona si chiamava. Si chiamava Paolo. Ma dopo quando mi ha detto, perché conosco questa voce, ha detto assomiglia, chiamava della soggia, e so più a Bezza, se è quello che penso, a Sante di Bontà, e storia di Rocchi Cioli, che conta così bene. Allora, non so mica se c'è di tu, perché a fine ha detto saluto Francesco.
1: Poi sì, ma chi ha dito è...
2: Perché è un altro dono, parlava un tono più appena più alto, perché quando lo conta il volo, nemica lo ha fatto lui stesso. Un'amica politicato veramente, no, non era mica politica, non penso che dire quello,
1: Poi sì, anche, ma di la Franca...
2: Ma
1: ricordo io, un po' più di quello, ho scritto tutto...
2: Ma allora quello è mi permette di Isabella, ma è vero che ha detto, ma mica possibile, in soggia parlano tutti gli stessi. A maniera di parlare si riconosce anche quando parla Pasquale Ottavi, hanno gli stessa maniera, così dire qualcosa, ha detto, ma se lo chiama Paolo, gli ha detto, pare tutto c'è. Come a fine ha detto, di Gio Francesco, gli ha detto, mi sono fermata una ricchida.
1: Se l'era lo può richiamare, e fa si conosce.
2: E poi lo gine conti una di Rocchi Cioli, che c'è di che, ma io ancora quando lo contevo, le Rocchi Cioli, si gonta di riso. È di gente suoi, no?
1: Rocchi Cioli, ma io conosco a Rocchi Cioli.
2: No, ma quando le conta...
1: No.
2: Lo sta assente, che lo ci faccia su piacere.
1: Voilà, ho piacere una vola di Rocchi Cioli, perché io Rocchi Cioli trovo chi dire, non è mica abbastanza messo in avanti. Francamente... C'è anche un giorno, un saluto, se lo gesta assente, Gianfrancesco Lugiani. Quando lui conta la storia di Rocchi Cioli in terra di Sugiale,
2: ci mette l'arte, ci mette un movimento, ci mette tutto.
1: C'è una messa in scena, dice che.
2: Ma è così, ma è così Rocchi Cioli. C'è un tercano.
1: Le volte si casca un cuburo in un filmetto di Rocchi Cioli in interrede, non in YouTube.
2: Se Dio si ne sta più assente, ma negli altri 3 o 4 sedici ci campiamo.
1: Io voglio dire, mi sono rimesso ai vinili.
2: Tu
1: dici che sì, tutto ognuno va a seguire. Penso casco in un Rocchi Cioli, allora subito mi lo compro.
2: Ah,
1: sa bella si può trovare
2: questi
1: montagni. Mm. De volte si trovano, bon, de volte si pagano un brizzo, eh. Ma è talmente un piacere di stare sente a morale, a maniera di barule.
2: C'è tutto, e poi allora c'è questa maniera di mettere de volte un modernismo.
1: Yeah.
2: A mezzo a certe cose anzione, di quel che face.
1: A di Ebera, ma di era un'arte magnifica.
2: Quando lo dice, quando lo Jung, io esco, un cuore di amiche, perché io, a cosa, come dice, un nemico, una questione di videzzo. No,
1: mi compro.
2: C'è di che fare?
1: Ci vorrebbe un compararlo a scuola.
2: Sapete, io quando vedi un momento a due, vi parlo di due, più di vent'anni fa, avevo fatto appena l'intervenente nelle scuole. Quelle che non avevano mica, che la maestra non poteva mica fare tre ore.
1: In corso, in lingua corsa.
2: Quando ne eravamo sola alle tre ore. E hai detto, ma che la già va. E perché sapete, quando voi siete mica un mistero, non è mica facile.
1: Ah, ne ho io.
2: Avete la lingua, ma non è mica la
1: pedagogia. La pedagogia,
2: Allora, io ho detto della già va una cosa di pochi cioli. L'avevato va, una delle più conosciute di Agicale a Vorbigola. L'aveva messa in scena come un piccolo teatro, sapete? Yeah. Perché ci sono capaci di zidili,
1: sono scemi. Ma di appena come bolla e anche dro chi sopranedia alla fontaine chi rocchiccioli sopranedia alla fontaine perché anche ridimo a maniera dopo la fontaine siamo mica gli stessi ebi
2: non
1: poi
2: mica baragunare non è mica gli stessi ebi ma ciò che già che un tra de orte sicuro che la moralità non c'è non da ti bere
1: e no
2: perché mi fa gerire
1: no
2: mi fa già che moralità che una nonna ti bere guavaula ma tutta tutto ne hanno contunque qualcosa, ma no, dietro. C'è un spirito, un'amica, come si dice, un'amica verso si vuole l'essenza quantunque di Avaula, ma veramente spirito nostrale.
1: È quello
2: d'alento.
1: E poi una lingua magnifica. Passiamo una bella stonda, no, Madalena?
2: Sì, passiamo una stondetta lì. Oh, ma avremo piazza l'astria. Allora, buona fine di settimana, si dorma qui.
1: Luni rivengo luni per la settimana perché chi Giancarlo
2: per la settimana
1: ha preso a macchia di Agastanice
2: e allora ci presenti dopo sarà Saveria allora sentite la settimana cominciata Pinuccia a spazzare perché sapete che Giancarlo vuole che dice sempre ma non lasciate casa pulita allora non lasciate mica tutto pulito a Saveria
1: no a Gorcia lì dice Radio Caella ce la pulisce o da Ulini
2: c'è pure pulite voi
1: ce la fa a casa un migro ce la
2: a tutto
1: a questi
2: ecco bon allez buona fine di settimana
1: a ringraziarvi buona domenicata a Begi e dunque ho una piccola stonda di musica cu ti vego la mia bandiera boge ventu chiamate burra 04 95 32 22 22 e ci ridurremo dopo.

Ecco, abbogevan tutti i regola mio ondira. Ali, momenti di reore, aspettiamo sempre una diama per parlare di sti vermi, di ugaggio per un detto. Che li danno i articoli, le sartarelle, di bande, di luoghi, di paesi, e per sapere di noi se li so sempre, allora mica voi bidi, ma se è condizione europeana, e so particolare per sti gaggi gusti, in Sardegna, soprattutto un Corsica di noi. Cari amici, stasera, non domani, tiens, a Borta, sabato, primo challenge Dominique Solette en triplette, primo lampa di bocce a un'ora e mezzo. Domani di noi l'apertura del mercato di Udaio con concerti, un concerto regalato a sera stessa a 9 ore e parecchie attività, mentre due giorni. Che facciamo? Aspettiamo sempre di amare musica? Allora, parlando di musica, se cli, con tutto il suo talento, per somigliare.

Elle rompait, elle dit, c'est qui, père soumis. Et ringrazio à Gabi qui a chiamato per dire qui a raggiunto, mi sono fatto una garzetta. San Domenico è domani, mica oggi. Beh, adio, brigado, suidado, augurado una buona vista a tutti i domani, di maniera prima dice, di maniera domani non sono mica qui. Dunque, è fatta. Eco amici, 04 95 32 22 22. Torno una mezz'oretta di lingua gorsa, di storie, di vole, di poesie, eccetera, eccetera. E ci ritroveremo dopo a Maladia d'amor, a Delfino.

Ecco Adelfina, malattia d'amore. Sarebbe piuttosto una cura l'amore, mica una malattia. Cosa ne pensate? Ecco 04 95 32 22 22. Allora, appena d'attualità, ne abbiamo parlato prima. Stasera, il primo scontro di un nostro Sporting Club di Ostia in Lega 3, a un'ora e meno un quarto. Dunque, lo scontro contro il Puy-en-Velay. Scontro, stagio, tutti i match di Sporting da seguire in tallone di RCFM con Alex Antonini e Battisto Mosconi. Stasera di nuovo concerto di oggi di Agraona in Guagno con la scuola di canto di Duisor. Penso che lei è un'ora e mezzo di sera, se mi sbaglio. A Borta domani il primo challenge di Dominique Soletti, ne abbiamo parlato, e l'altro di nuovo apertura di mercato di Udaglio. Dunque, aspettiamo i vostri diamine, abbiamo parlato di Nadal e Rocchiccioli, se c'è chi sia una vola, un stallo d'odio, una poesia, un racconto di l'uomo, di l'artista. Aspettiamo i vostri diamine a Didier Vostra, 04 95 32 22 22. Per app. Voilà, Eric Mattei, l'idea di Urta.

Eric Mattei, l'idea di urta bello d'angu, mi va un passo doble. Cosa era sta musica? Se borri unisci di chiamate pure 04 95 32 22 22, ferma poco bre su una ventina minuti. Per ora noi andiamo a sta sente, andiamo a parlare prima con Filippo di Pedralba, scuola corsa, mie domenici, ancora.

E qua scola gorsa, amiche e amici, parecchi artisti gorsi, scola gorsa, un'andatura da sostanza, come sempre, sempre in pericolo, e scuola immersiva, e ciò la proteggere e aiutare. Cari amici, una di amica fa big bene, da bilora ogni volta, ma ferma 20 minuti a poco preso, fermano 20 minuti, dunque chiama de burro, aspettiamo e vostri diamo 04 95 32 22 22. So sicuro che si dette tutti pronti per un match di Sporting di stasera, pa prontato in casa con le sciarpe e vendere tutto il resto, ma per ora è ora di dire la vostra. Allez, una piccola musica isoladina con Bottani Beceri, dovremo dopo.

0: E qua Bottani Bay, Isola Dine, che erano poco fa un concerto in Pigna, l'auditorium di Pigna. Pigna in due ridurre dell'onde G. I nostri amici di Arrigo Cada in concerto, a un'ora e mezzo di sera, questa creazione. Mi rammento di uso dischetto, non t'ha tante a dire chi dire un cabidobara. Dunque, l'onde G in Pigna, i nostri amici di Arrigo Cada. Abbiamo Angiulu di Ponte Aleccia. Oh. Salute Angiulu.
1: Salute a tutti.
0: Salute a voi.
1: Mi pare di Dubone di San Domenico.
0: E gli mi sono fatto una diopula.
1: Allora, capo avanti così appena un giorno mi festava, festa, tutti quelli che si chiamano Domenico o Domenica. Allora, Domenico era nato in 1170 in Spagna. Domenico gli è sempre rappresentato con un cane che tiene un lampione inceso in bocca.
0: Yeah.
1: Saviura ci venerebbe di sua mamma, che quando era incinta rossa, e di uno dei suoi sogni più strani, avrebbe visto che lei ha partorito un cane. E di suo cane che tenia un lampione inceso in bocca, a sua mamma ha subito capito che suo segno era un buon presagio, e chi usò violo aia evangelizzare il mondo. Dicono che per pregare da un luogo all'altro Domenico se ne andava sempre scarso, e sempre con la viura di Ugane Domenico crea l'ordine di Piscaori. Si capisce che Domenico vuole il cane di Dio, il cane che appartiene a Dio. Dirà sempre con il carisma che Domenico pregava ogni luogo, e gli è stato anche mandato da un mezzogiorno di Francia per tenere a capo e l'albigeoir tutte queste cose. Bon. E nella nostra isola c'è stato un convento domenicano di Gorbara con i suoi quattro frati che tenono sul luogo di riposo e di rivezione. Quelli che hanno i problemi vanno qua là a squasi. Che volevo dire? Ti parlare di Rocchiccioli, allora io voglio un libretto maison per ridere. Fatto a mano,
0: fatto casano,
1: e su quelli che ha fatto me, ce n'è una cinquantina di storie di Rocchiccioli. E dopo, per parlare attorno ai Rocchiccioli, sapete, l'ha fatto dappertutto, e qui nella viera di Venego, a viera di un formaggio in Venego, come ti ho parlato di un formaggio, dice radio a poesia di un formaggio. So tutti qui venuti i pastori di Ubumonte, quelli di Ugismonte, ci sono i venaghesi, ci sono di Birelli, ci sono di La Legione, ci sono i Sartinesi, ci sono di Luzzi, i Niulinchi, di Vastelliga o di Davagna, e da sotto il tendone di Aviera tante gente di affaccendata. Ci sono discussioni e un sisamica, un sommica di acchiarate. Tastano tutti i formaggi e un po' e ne buone una questione che vogliono sbagliarsi. E infine bene a decisione. E Maria compra la Ligianinco, cecco. Assaggia la schese, rivlette e piglia un niulinco. Ne è qui a conclusione. Complimenti ai pastori che con talento e passione regalano tanta gente. Ubuedu vi prega fortuna, qualità e abbondanza. Bravi, e fate il vostro gaggio con coscienza. So che vi ricordate di Rocchiccioli che ha già contata, quella di un garbucese chi s'avia rubato un bello caso a una chiesa. Sto poeta se n'è andato, gloria all'uomo, all'uomo di Gargese. Ecco per il Chiccioli, magnifico.
0: Ah, è magnifico, veramente.
1: Poi tutto è magnifico, e basta.
0: Ma è un gorbo di comunque qualcosa di magnifico. Perché tutto il mondo la conosce in francese, ma dopo un corso piglia un altro senso, un altro sutio.
1: Poi si che è più forte che La Fontaine.
0: Voglio mica dire, mi piace assai quando era di lui o La Fontaine, come tutti i
1: idee.
0: Ma un nostro verso porta qualcosa di più, anche pur a livello di musicalità.
1: La guardiazza se lui cerca che sia.
0: Vabbè.
1: A luni,
0: buona domenica. A Begi. E piglia Maggiuawa e San Gavino di Garbini. Salute, Uiwa.
2: Io fa.
0: Salute.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi.
2: Volevo dare giusto una piccola fare anche io a Natale Rocchi Scioli.
0: Sì.
2: Ha fatto onda poesia, ha fatto un vinile, mi pare si chiama Cavalleria Rusticana, no?
0: Sì.
2: E parlare un poco di politica, di voto per corrispondenza, e decide un ministro di Vrio che cosa e pensa, e lo ha inventato voto per corrispondenza. E quindi invece mi viene da un passaggio quando dici che non merita che la politica hanno fatto voto per corrispondenza e che la sai voti per corrispondenza non trovo di voto. E io ho un partito avverso e dico, ma sono meri. Ma sapete, ne manco noi elettori pure. E un meri che risponde, azzò, ne è anche una bella clicca. Ma di Ostia legge non ne parla mica.
0: Ma che scherzo, eh? Ah, no, ma c'è un spirito.
2: Era vino, eh?
0: Era vino, c'era magagna, barole, c'era tutto, eh?
2: Si può erano tu andando su YouTube o qualcosa così tutti i giorni.
0: Allora, Cavalleria Rusticana si può trovare in internet, esiste, è da scaricare, da caricare in internet, si può leggere. E il resto, la strevole, non so mica, forse non ta YouTube. Sti cose così, ma ci vorrebbe avere quantunque un'opera completa di Rocchiccioli, perché è quantunque importante per l'imparare la lingua e poi di noi per l'imparare di l'usi.
2: E poi ci abbatte un po' più voce, andando a tutto ciò che si passare. Per me.
0: E lui va già un'opera di visione, diremmo. Perché è sempre così, a risa. Permette di dire alla fare che sono reali, concreti e che esistono.
2: E hanno un coraggio di dire attraverso la risa.
0: Esattamente.
2: Seriosamente, ma comunque c'è di.
0: In tutti i casi.
2: Ma oggi mi bastare così.
0: Un bel omaggio a Ubueda di Gargese. A presto. E Rocchiccioli. Tutto il mondo, Rocchiccioli. E il mio mondo di Aganzona e Bidrugel Fucci che non stiamo a sentire.

dedico a Pedro Guelfucci, a voce di Pedro Guelfucci, per un mio mondo. Cari amici, adesso di giù è borte di missione, oh. Scorsa settimana cabulato la limadore. Vi ringrazio a tutte e a tutti a nome della squadra per vostre diame, a vostra ascolta per questi 5 giorni ricchi assai. Grazie a Camilo, Jean-André, Giulia, squadra tecnica. Noi ci ritroveremo quantunque l'uni per l'idea vostra, in tutti i casi io starò di gusti con voi fino a 5 ore, dopo Antoine, Antoine, il nostro garanto Pierre Aseguida, fino a 6 ore, 6 ore un concerto di spartiera non talone di RCFM, e dopo...

Scorpion, Send Me an Angel, un gruppo di rock con un amico americano che era tedesco, come i Rolling Stones, non erano mica, non sono mica americani, sono inglesi. E con Garami, allora, appena d'informazione, giusto appunto, musicale. Dunque, stasera abbiamo parlato di avvertita di Sporting, non talone di RCFM, a un'ora e un quarto, ma prima ci sarà un live a 6 ore, un regalo, non talone de nostre, un concerto di un gruppo Spartera, un live registrato mentre un festival di Spuncado che si chiama Speluncanto. Stasera di nuovo un concerto e oggi di Agravona in Guagno con la scuola di canto di Duisori a Nore in Ubaese. Domani di nuovo, allora a sapere un'informazione interessante come l'astre, ma boh, proiezione in corte di un film, un nome di Arrosa di Jean-Jacques Annaud, in lingua gorsa, messo in lingua gorsa dalla Soggiu sulla mossa che noi saludiamo Gusti, film regalato da Maria di Gorti, dunque proiezione a 9:30 piazza a casa comune di Gorti. E qua ho appena di scroccherie con Marine, uso detto lo escro, e dopo ci troviamo per Ribe.

0: Locked Out of Heaven. Qualcosa di Sting, di police appena sta canzone, no? E qui, bah, oggi ho radio Stragenda, cari
1: amici. Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Allora, andiamo a parlare di Saima. Stasera abbiamo scontro di Sporting Club di Bastien Legadre, scontro contro il Puyenvelé FC a Nore, meno un quarto, un match o stagio di Uscubu, da ascoltare in talonde di RCFM, coi commenti d'Alex Antonini e Battisto Moscogni. Prima di questa partita, ridurrete di regalo un'altra frequenza amor, un concerto di Spartera a 6 ore, un live ha registrato mentre il festival è speluncanto. Stasera, concerto di Nodi, oggi di Agraona, in guagno con la scuola di Ganto di due isori a Nore in paese. Lotto di no domani, apertura di un mercato di Udaglio a 4 ore dopo mezzogiorno, con un concerto di Pulp Fiction regalato, concerto previsto a Nore di sera, ci sarà da me e da Mandia. Domani di no proiezione in corti di un film Nome di Arosa di Jean-Jacques Hano a Nore e mezzo, non tausa grado di Agasa Gumuna, con l'amico di Viura Mossa, film regalato da Maria di Gorti. Ci saranno i sottotitoli in francese. Un nome da Ostu, in Lettia, lassù giù, Lettia Gadena, per buoni scontri con Jean-Marie Arrighi in giro a lingua gorsa, con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente Debao, di Uvradello di Pasquale, e anche con Antoine Marie Graziani per la società e a giustizia in Gorsica genuese, in San Martino di Lettia, pertesi da 3 ore dopo mezzogiorno. In Ghisogni, un nome da Ostu, paese lassù giù di patrimonio e di storia di luoghi brubone una stonda in giro a Ghisogni, Fiumore e Castello in un secolo di Giotto intorno ai bastori, intorno alle rivoluzioni, eccetera eccetera, una bella stonda aspetta. Udege da Ostu un bivario a 7 ore di sera, Fabulosa Histoire Verte, una conferenza di prima drinka di un nostro amico e animatore Fabrice Fenouillère, che ci conterà i meccanismi di la natura, animali e vegetali, entrata di regalo. E ho appena disurgenti, sfarenti, e ci ritroviamo dopo a qualche pubblicità.

0: diente d'Irlanda di Gantau Bobulugorsu e ora ridurremo un altro canterino che sta urta gusti ci parla di intelligenza artificiale di Marc Biancari di Cussara Magia.
1: Buongiorno Ienti, e ti diante su parla di intelligenza artificiale o IA? Di sicuro, soprattutto in suo momento, ma come va c'è una macchina per pensare? Un ordinatore o anche quali i nostri telefonini hanno un IA? Ma non pensa nemica come un uomo. Ricevini milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparani a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualcheduno. Ogni volta che vuoi domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù a e impara i vostri maniera di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce i suoi competenze e fa pro alle altre domande d'altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che s'avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigli da parito. Ma è giusto un modello che io ho imparato. Il termine scientifico è machine learning. In corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada pescatolito dentro a un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare. Infine, paravali.
0: E qua Marco Biancari dice tutto l'osanzo sua sovinezza che nutrisce i nostri gerbelli, che è l'iso naturale, sarà magia con Marco Biancari. Marco Biancari da ridurre di noi stasera un concerto per un festivale in Otti Lurgono, in Sota, a parte da settore mezzo, qui in Bidadi, Nadale Valli, Gibe Pietri, Montoni, Mondoloni, ci saranno numerosi artisti da accompagnare il nostro amico Marco Biancari. Per la Wonderful Life Black Dobu. Ci ridurremo qui, te rencontrer ancora e ci scontreremo d'orna di Radio Edite di STL.

0: ton corps que je ne connaîtrai pas. Mais j'aimerais
1: te rencontrer encore. STEL qui si lige normalmente Estelle dopo una discorsata con la miglia tecnica di a squadra STEL si dice STEL quanto a me. Ecco, ci avviciniamo da 5 ore ora da ridroa il nostro amico Anton, ma per Awande, ma sta senta The Police, Walking on the Moon e dopo Pedro Guelfucci con la coaglia.

E qua Pedro Guelfucci, l'acqua viva, un biscordato questa sera, dunque a vostra sera da Nanterci FM, prima Anto, il nostro Antonta Nazionale che vi accompagna fino a 6 ore, dopo un concerto di Spartera, di Speluncanto, a un festival di Speluncanto, fino a 7 ore, dopo stasera il nostro match di Sporting contro il Puyenvel FC, a 1:15, per noi a Mo e di Michel, e dopo avremo un mi bar, e se mi sbaglio, Dracula, temi in paragini.

canta un canto e mascare so qua su. O zidelli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan, Estella, si dei nostri fiori noi in destudio suo